listening, KDDB in 9.7 FM from Pañanda, Mexico. Time now is 10 minutes past the hour of 5 o'clock. Current temperatures outside the studio is 74 degrees. Yeah, they are in this not agi current chisharo. KDDB in 9.7 FM. Donani Tagarian is not a Haljan Bay Laos kid. A Shlaronshin del kid. Arutlo, yeah. This Dino Dinkian is kid. Ado iya satahane dan linki iya di New York iya ada tahane iya di health officials dan linki iya biye di kuigo shidi countries go shi iya di chehi aje iya da di tiki ado iya bi kegune shi iya di kuishi iya aje iya di exposed abit iliya di biche di hunter virus iya baka Ia di tena ehlin skoagi di cruise ship. Aro si bit ango I aj ia di bichme di contact. Tracy niki ado I aj ia di che. I aj ia dahal ahla nana. I bide I tigi di virus. Ki ishi aj di tkin lko. I aj di ni teni l and go. Ado na te kirgi si bol tango. I aj da te. Ia di murid do I khat o. Ia di ia all anod il Mar di hunter virus I ge I aj di usually si spread I si I aj di people I aj di inhale Adi I go di contaminated Residue dan lingi si aj di rotten droppings Ado I aj di human Cases ge I aj di rare Ado I tisigo si di outbreaks ge aj I di documented Adali I di benagod in hospital